0: Siamo stati al Fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì, il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm. Nel magico mondo del nostro Halo, sì, io l'ho chiamata l'Halo Land, la tua testa,
1: bello, Halo
0: che
1: Land,
0: produce questi come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink.
0: Blink, blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre.
1: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino, metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, bling, tutti blink hanno scritto,
0: sì, è rimasto impresso questo.
1: E sto mangiando colla, credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, bling, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta, prima di cena ho detto mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto: ma scusa, ma io dovevo uscire quella
0: un
1: sera.
0: Un attimo è durato 6 ore.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN. Your radio station.

0: Let's go. E il tempo scorre, nessuno ce lo ruba come
1: il
0: protagonista del fantafilm di prima. Però andiamo avanti con la puntata e tra poco c'è il momento prefe, ovvero quello della rubrica hashtag flop and roll. Oggi cose che solo chi ha l'ADHD può capire. Il mio cuore.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che solo chi ha la DHD può capire. Io le ho lette perché non... A parte che oggi va di moda, insomma, avere la DHD, nel senso che chi ce l'ha veramente...
1: Beh, poi quello è quello il senso,
0: quanti,
1: sì, sì.
0: Cioè tutti quanti pensano di averla. Comunque la DHD come si può tradurre in italiano? Il deficit, no,
1: dell'attenzione.
0: Disturbo da... Neanche deficit dell'attenzione, perché a volte...
1: Cerchiamo
0: sei...
1: bene la definizione, perché dai, altrimenti ci denunciano mamme e genitori soprattutto.
0: Comunque cose che accadono, insomma, a chi ne soffre, diciamo ne soffre, che sono a volte anche molto divertenti. Lo facciamo per sdrammatizzare un po', mi raccomando, non cominciate con i messaggi di insulti, ma non è vero, dai, non
1: succede. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
0: Esatto, che tu mi insegni essere la sigla in inglese con tutta un'altra dicitura.
1: One scan ran from.
0: Esatto.
1: Giusto, no?
0: Allora, andiamo quindi alle cose che accadono solo a chi ha la DHD. O
1: comunque,
0: meglio,
1: scusami, ce l'ho. Attention deficit hyperactivity disorder.
0: Esatto, perché non è soltanto un disturbo del deficit dell'attenzione, ma anche cicli di iperattività.
1: Certo, sì. Sì,
0: te
1: sì,
0: ne
1: sì.
0: vai anche quasi un po' in fissa con alcune cose, sì, in alcuni periodi.
1: Sì.
0: Allora, inizio un hobby, infatti, nuovo a settimana e non porto avanti gli altri 100.
1: Certo.
0: Lasciati a metà. Mi impegno così tanto a fare la faccia di chi ascolta che poi non ti ascolto.
1: Ah beh, certo.
0: Faccio con cura la lista delle cose da fare, puntualmente non le faccio.
1: E ci sta.
0: Per esempio, questa è una cosa che io faccio
1: però
0: spesso.
1: Però io tutte e tre comunque le ho fatte.
0: Anch'io,
1: quindi io
0: non so,
1: non
0: è che
1: non ho mai fatto i test,
0: dire,
1: però.
0: Però vedi, qua siamo tutti quanti. Insomma, bisogna... C'è questa moda nel 2026, negli anni 2000.
1: Ah, io mi distraggo, poi con i telefonini noi
0: no,
1: ormai ci distraiamo tutti.
0: C'è questa moda
1: tutti.
0: Di autodiagnosticarsi,
1: ah, certo,
0: perché per ogni patologia c'è un nome, anche cose che non sono patologie, magari. Vabbè, ma andiamo avanti. Faccio con cura la lista delle cose da fare. Ah no,
1: questo è quello.
0: Questo l'abbiamo già detto.
1: Ale,
0: se mi muovo ti sto ascoltando.
1: Sì.
0: Se ti guardo negli occhi non sto capendo niente. Non sto capendo un cazzo.
1: Sei da tutta però... un'altra parte.
0: Sì,
1: in un
0: perché
1: altro
0: praticamente
1: mondo.
0: Io ho ascoltato chi veramente, insomma, racconta bene questo disturbo. Spesso vengono fraintesi queste persone perché sembra che non ti ascoltino. In realtà il loro muovere oggetti o fare altro,
1: sì,
0: li aiuta a concentrarsi.
1: Ah, così
0: sì,
1: stanno sul pe, stanno
0: sì,
1: sul qui e ora, sì,
0: sì,
1: si agganciano
0: facendo
1: sì,
0: altro, è un modo di scaricare
1: sì,
0: la tensione. Poi non faccio nulla per giorni, poi faccio il lavoro di giorni la notte prima. Anche questa è una roba che mi capita.
1: L'ho fatto anch'io.
0: 3 giorni per spostare dal tavolo una tazza, 3 minuti per montare da zero una cucina. I famosi deliri. Monologo costante nella testa. Iperfocus proprio ora senza motivo. Buono questo piatto, lo mangerò ogni giorno per un mese e poi mi farà schifo.
1: Ah davvero? Ah,
0: sì.
1: Questo non l'avrei mai immaginato.
0: Sì, le fisse vengono anche
1: le
0: con
1: fisse.
0: Il cibo.
1: Ah
0: sì,
1: vedi, sì.
0: Sì, sono dei cicli
1: sì.
0: su quella roba lì, ma poi ti stufa all'improvviso. Ricordo me l'ha dito tutti i Pokémon, ma perché sono in cucina non lo so.
1: Ci sono arrivato, ho un pollo in mano però non mi ricordo.
0: Ho perso di nuovo il telefono, siamo tutti un po' ADHD, spoiler no, ecco. Bravo,
1: bravissimo, bravo.
0: Un giorno come sotto... Ah, scusate, un giorno come sotto anfetamina, gli altri 4 un criceto in coma.
1: Vabbè, i postumi.
0: Sì, metto sveglie per non procrastinare, solo per disattivarle e procrastinare meglio.
1: Lo sai che questo lo faccio?
0: Eh sì.
1: Però di 5 minuti pospongo, perché dico, ok, che ne so, devo prendere una medicina o devo fare una cosa alle ore 18. Vabbè, pospongo, lo faccio alle 18.05 e proprio lo faccio, sì. Ma solo di 5 minuti.
0: Scegliere la playlist perfetta, un'ora ci metto.
1: Sì.
0: Per invece un lavoro urgente, boh, domani vediamo.
1: Certo.
0: Per sistemare un armadio faccio casino in tutta casa e non tocco l'armadio, ovviamente. Devo iniziare con urgenza un'attività, assolutamente non urgente, ma non so il perché.
1: Però è urgente.
0: Sì. A furia di lasciare le cose a metà, finirò per...
1: Questa è molto carina, questa è molto sottile.
0: Non ho nient'altro da aggiungere.
1: Questa posso dire degno finale.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: E anche oggi termina qui il Comedy Radio Show. Un giovedì volato
1: via, ma perché quando ti diverti il tempo vola, poi se ce lo rubano come nel fantafilm è ancora più veloce.
0: Esatto, domani tra l'altro è venerdì, si sente già un pochino aria di weekend. Cosa fai questo weekend?
1: Allora questo weekend, allora aperitivino al mare, una cosa delicata,
0: così?
1: Sì, pranzetti, cose, molto... Forse vado al sushi.
0: Nel chill,
1: Sì, sì, sì.
0: Non ti guarda, non hai proprio la faccia da sushi, ma va bene.
1: Perché non sono asiatico. E uno magari lo associa a un asiatico, però ne vado ghiotto.
0: Senti, prima del weekend mi raccomando, rimani focus per domani,
1: certo.
0: Perché dobbiamo tornare qui con Alessandro Bisogni.
1: E sempre qui con Alessandra Bellotti
0: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, il sushi.
0: Il sushi.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cerca un po' di te nei testi di André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino.

0: vita.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: Sono le 4.
6: URL Radio.

Ben ritrovati cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì e siamo già arrivati al 25 di giugno. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Ma c'è qualcosa in tavola che ha un colore un po' diverso. Tra pochissimo parleremo della frittura di pesce, perché è il piatto che sa di estate italiana. Andremo poi anche, a proposito di estate, a Scilla e Cariddi, perché in Calabria, ma in Sicilia, dove appunto ci sono queste località meravigliose, c'è una leggenda molto interessante che parla d'amore e parla di mare. Ma non solo questo, anche l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno.

0: Cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nostro nuovo appuntamento giovedì 25 di giugno. Sono Francesca Romana Macrialo. Come ci siamo arrivati al 25 di giugno? Proprio guardando al calendario.
1: Vero, l'altro ieri era febbraio. Come è stato possibile?
0: In un batter d'occhio. Perché siamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 25 di giugno.
1: 1678. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia diventa la prima donna laureata al mondo a Padova.
0: E vogliamo mettere un altro cognome?
1: Ma infatti la prima laureata è giusto anche che avesse un
0: che
1: nome da dottoressa,
0: di una famiglia altolocata. Però stiamo parlando di che ripeti l'anno?
1: 1678.
0: Ok, non c'erano i telefoni, quindi non è che si poteva salve dottoressa Barbara.
1: Certo.
0: Si poteva fare, vabbè, era più semplice.
1: Poi nel 2009 muore Michael Jackson, il re del pop. E poi oggi è la giornata mondiale del marittimo, istituita dall'IMO per riconoscere l'apporto fondamentale di tutti i lavoratori del mare al commercio internazionale e all'economia globale.
0: Pensavo che stessi per dire oggi è la giornata del marito, anche Cecilia.
1: Quello sempre, tutti i giorni.
0: Dal dietro le quinte c'è anche io. Passiamo invece adesso ai compleanni, Alo. Chi spegne le candeline oggi?
1: Il giornalista e scrittore Vittorio Feltri, il cantautore, poeta e professore Roberto Vecchioni, lo scrittore premio Strega Antonio Scurati e il cantautore ex frontman dei giornalisti Tommaso Paradiso.
0: Noi facciamo anche altri auguri molto speciali perché io sono del Sud Italia. Sono contenta di dire che l'onomastico va celebrato, ricordato soprattutto, perché poi qualcuno è permaloso, quindi quali sono i santi del giorno?
1: Beh, dal sud Italia andiamo al nord Italia, perché oggi è San Guglielmo da Vercelli, abate e fondatore della congregazione benedettina di Montevergine.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno, ho scelto questo, la calma è la virtù dei forti.
0: E io che devo aggiungere? Niente.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Arrivano come sempre tanti vostri messaggi, le vostre testimonianze live in diretta, cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Alo che tra l'altro ha una bellissima maglietta di Tom e Jerry.
1: Sì, sì, sì.
0: Dove c'è appunto Tom, che è il gatto, che rincorre Jerry.
1: Jerry che è il topo.
0: Che sì, vabbè, stavo facendo un piccolo ripasso.
1: Per chi non conoscesse.
0: Un refresh. Chi ci scrive oggi?
1: Giulia e Marco, che salutiamo. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Ciao Giulia, ciao Marco.
1: Giulia scrive: il proverbio di oggi mi ha fatto sorridere. La calma è la virtù dei forti, me lo diceva sempre mia nonna quando mi agitavo per niente. Stamattina mi è sembrato di risentirla. E i nonni saggi, che ce l'hanno insegnati loro alla fine i proverbi.
0: C'è anche un vecchio, un antico proverbio giapponese che diceva così: la calma virtù dei folti. Praticamente,
1: se ci siete giapponesi all'ascolto, diteci se l'ha fatto bene oppure no.
0: Salutiamo anche le persone che insomma sono folti di capelli.
1: Beh, allora io non posso rispondere perché in quanto calvo potrei passare per invidioso. Un saluto ai folti, amici di VBR.
0: Hai molti folti. Vabbè, chiudiamo la parentesi, ok? Abbiamo fatto la battuta,
1: è riuscita molto bene. Andiamo da Marco, che scrive:
0: ciao Marco.
1: Ciao Marco, quando avete detto che oggi è il compleanno di Vecchioni, mi è tornata in mente l'università. Un mio compagno metteva sempre Samarcanda, canzone, lo dico io, di Roberto Vecchioni, a fine serata. Era il nostro modo di chiudere tutto, anche quando non c'era niente da chiudere. Canzone bellissima, tra l'altro, storia.
0: C'è anche una bellissima collaborazione fatta qualche anno fa tra vecchia e nuova generazione, ovvero Roberto Vecchioni e poi Alfa, che tra l'altro è uscito anche con un brano meraviglioso, secondo me, con Jovanotti.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.
4: Sono ritornato a quel bar

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Di leggende nel nostro paese ne abbiamo veramente tantissimi. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, non siamo leggendari, però è di questo che parliamo anche, perché vogliamo portarvi in un posto dove Sicilia e Calabria si guardano, si intravedono all'orizzonte tra di loro, e di due posti, Scilla e Cariddi, due borghi, due meraviglie, due perle italiane, perché c'è una leggenda che le vede protagoniste e che riguarda un mito e il mare. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi quando, cari amici, si va in vacanza. Forse per tanti italiani il periodo delle ferie sta per cominciare, ma oggi vi vogliamo portare in un paese meraviglioso, in un borgo calabrese. Si va a Scilla, ma si va anche a Cariddi. Ciao Alo!
1: Ciao Fra! Sì, perché ci sono dei luoghi in Italia che non sono soltanto posti. Si portano dietro una storia incredibile e uno dei più affascinanti appunto è lo Stretto di Messina, dove da secoli si racconta appunto la leggenda di Scilla e Cariddi. Da una parte è Scilla, la roccia calabrese con il castello che guarda il mare come se fosse un guardiano antico.
0: Tutto molto romantico.
1: Bellissimo.
0: Anche.
1: Per chi c'è stato, se ci siete stati, veramente sapete di cosa parliamo. Dall'altra c'è Cariddi, la costa siciliana, dove l'acqua gira, ribolle, cambia umore in un attimo. E i greci, all'epoca, quando arrivarono qui, non avevano dubbi. Questo non era soltanto un semplice tratto di mare,
0: ma
1: era un luogo abitato da forze più grandi di loro. E quindi nacque appunto la leggenda. Scilla era una ninfa bellissima, trasformata in un mostro marino, con 6 teste pronte a ghermire i marinai.
0: Ah, carina.
1: Beh, veramente deliziosa. Cariddi era invece un vortice famelico che inghiottiva l'acqua 3 volte al giorno e chi passava in mezzo. I naviganti dovevano scegliere: rischio Scilla o rischio di farmi risucchiare da Cariddi?
0: Ma io non so quale delle due fosse peggio. Io sinceramente non saprei scegliere tra le due cose.
1: E comunque la cosa, la leggenda, diciamo, ha lasciato posto alla storia, alla realtà, ed è appunto un punto di mare in cui le correnti si incrociano, quindi il vento cambia direzione, l'acqua si muove proprio come se avesse un carattere, ed è uno dei pochi posti in Italia dove il mare fa rumore anche quando è calmo, lo percepisci proprio che ci sono queste due correnti separate.
0: E sono veramente, ed è una meraviglia, perché noi vi consigliamo di visitare oppure di vedere un po' di immagini su internet, perché c'è una magia, c'è del romanticismo e c'è soprattutto quella vita lenta italiana che gli stranieri ci invidiano tanto e vengono proprio qui per vivere un po', o almeno un assaggio.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 5:01.
4: URL.

0: arrivederci.
1: È giovedì, cari amici, e i vostri messaggi sono sempre tanti. Siamo stati a Scilla Caridi, ci siamo proposti di essere un po' i vostri tour operator, di farvi scoprire una terra meravigliosa che è quella della Calabria, ma è anche

0: quella della Sicilia, perché Scilla e Cariddi portano dietro di sé, come vi abbiamo raccontato assieme ad Alo, una leggenda, ma portano anche grande realtà. Ciao Alo!
1: Ciao Fra! E infatti questa realtà l'hanno vissuta i nostri amici Serena e Davide, che ci hanno scritto. Serena scrive: quando avete parlato di Scilla e Cariddi mi è venuto un brivido. La prima volta che ho attraversato lo stretto in traghetto avevo 10 anni. E mio padre mi raccontò la leggenda come se fosse vera. Da allora quel mare per me ha sempre avuto una voce.
0: Ciao Serena, sì, è esattamente quello che stavamo dicendo noi, la voce del mare, la meraviglia di questo posto racchiuso in due coste, quella siciliana
1: e quella calabrese,
0: che appunto si incontrano e danno la vita a questa leggenda, a questa tradizione anche del nostro paese.
1: E invece Davide scrive: io sono di Messina e ogni volta che passo sul lungomare guardo verso Scilla. È strano da spiegare, ma sembra davvero che quelle due sponde si parlino. Lo stretto non è solo un posto, è un carattere. Ma vedi, ognuno poi è bello che gli dia
0: un
1: aggettivo, un'interpretazione. Comunque resta il fatto che è uno dei posti più affascinanti d'Italia e forse d'Europa, del mondo.
0: Senti, ritornando un po' alla leggenda, Alo, tu chi sceglieresti tra Scilla e Cariddi?
1: Così a bruciapelo.
0: Quante sei teste?
1: Vado dal mostro.
2: You

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

È il momento questo di andare in tavola, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando parliamo di estate italiana parliamo anche di piatti un po' più freschi, ma parliamo di lei, secondo me una delle regine della tavola, del pranzo, dell'aperitivo e della cena, la frittura di pesce. Perché è uno di quei piatti che sa veramente di mare, di sole e di estate italiana. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.

0: Ne stavo parlando nel fuori onda assieme ad Alo, perché oggi, sedendoci alla tavola di verdi, bianchi e rossi, parliamo secondo me di una prelibatezza dell'estate italiana, perché quando le cose sono buone e sono fritte, ma di che stiamo parlando? Ciao Alo, bentornato!
1: Ciao Fra, oggi ci lecchiamo veramente i baffi con l'impiatto di oggi, parlando di frittura di pesce.
0: Ah, che meraviglia!
1: Che è più di un piatto, ne stavamo parlando fuori onda perché evidentemente siamo entrambi ghiotti di questo piatto. È quella cosa che la ordini quando sei al mare e già sei in vacanza, anche se non stai in vacanza in quel momento.
0: Lo senti.
1: Anche se è un giovedì qualunque.
0: Anche d'inverno, secondo me.
1: Sì, come no? Io la prendo anche d'inverno, la prendo spesso come antipasto, insomma, se posso la prendo. Ed è, sai, i ristorantini lungomare in questo periodo che senti il profumino, magari hai altri piani e invece ti fermi e mangi frittura.
0: Non solo, molto spesso ci sono anche dei piccoli
1: chioschetti.
0: Esatto, dei chioschetti, certo, dove fanno il cuoppo di mare,
1: come
0: no? E nient'altro ti offrono, nient'altro ti servono se non la frittura di pesce
1: dentro il cartoccio.
0: E nel cartoccio con calamari, moscardini, mamma mia che meraviglia, polipo.
1: Poi ad esempio io con i miei amici abbiamo sempre una discussione infinita sul posto dove fanno la frittura migliore. Ah dai, l'abbiamo provata quella di Numana. No, quando siamo andati a Viareggio. Ma no, guardate che qui in Puglia da me. Insomma, poi ognuno ha il suo angolo di mondo dove si va a prendere la frittura.
0: Sì, perché poi è tutto buono fritto, questo poco ma sicuro, ma comunque la frittura può essere qualcosa di molto scivoloso. Non solo per colpa dell'olio.
1: Comunque io, Fra, il momento migliore per mangiare la frittura, lo voglio dire a te, lo voglio dire a voi amici.
0: Facciamo
1: e amiche
0: questa
1: di
0: confessione
1: VBR,
0: a bruciapelo.
1: In piedi dentro il cartoccetto, orario tramonto.
0: Sì, sono d'accordo, ma vogliamo parlare anche di una bella frittura la sera dopo aver fatto la doccia, quando si torna dal mare. Secondo me merita assolutamente, ed è un qualcosa che caratterizza anche l'estate italiana.
2: Io volevo tripallotto di

0: Termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, come sempre sono Francesca Romana Macri, ringrazio anche Alo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, inizierà il weekend, il fine settimana, beh, quasi di piena estate, ormai ci siamo entrati. A domani quindi con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 5 e 58 minuti.
4: QRL Radio.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: falling for you.
1: Your passion for music.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 25 giugno. Ariete, con Mercurio in posizione complicata, non è certo il momento giusto per fare azzardi in campo economico. Dovete essere prudenti. Toro, tanti pianeti in posizione straordinaria vi permettono di concludere un affare oggi stesso con ottimi risultati. Con Venere in Leone, un sentimento deve superare un esame. Gemelli, Venere in posizione magnifica porta una ventata di romanticismo e passione. Tutti i rapporti sentimentali sono destinati a migliorare. Non trascurate il lavoro. Cancro, la luna rende ancora intenso l'amore e tutti i rapporti personali. Avete bisogno di tranquillità, visto che ultimamente siete stati alle prese con tanti contrasti, soprattutto in famiglia. Leone, la pressione di Marte si farà sentire ancora per qualche giorno. In amore tira aria di crisi, ma Venere rende positivo ogni cambiamento. Vergine, si preannuncia una giornata intensa per l'amore, ma anche per i rapporti familiari. Sarete impegnati a risolvere i problemi dei vostri cari. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di guadagno. Bilancia, con Mercurio ancora negativo dovete fare attenzione alle questioni finanziarie e professionali, ma anche a tutto ciò che riguarda i rapporti personali. Scorpione, è il momento giusto per affrontare i discorsi economici, sia in famiglia che sul lavoro. Mercurio vi vuole disponibile a fare degli investimenti. In amore le cose tendono a peggiorare. Sagittario, Venere il Leone può rendere più vivi i rapporti sentimentali aggiungendo un pizzico di Eros. Sul lavoro ci sono sempre delle difficoltà da superare. Capricorno, la giornata inizierà sotto i migliori auspici. Sarete molto motivati e il vostro fascino non passerà inosservato. In serata avrete bisogno di rallentare il ritmo. Acquario, vi manca sempre un po' di ottimismo per ottenere risultati brillanti sul lavoro. La luna negativa può rendervi la vita complicata. Anche l'amore risente del cattivo umore. Pesci, con la luna magnifica in mattinata riuscirete a pianificare al meglio la vostra giornata. Avete tante cose da fare e soddisfazioni da prendervi. In amore arrivano dei miglioramenti in serata. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
0: QRN Radio.

È giovedì mattina, eccoli qua, benvenuti, buongiorno, giovedì 25 di giugno, il sole sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.50 e anche oggi apriamo assieme questa nostra giornata. Take me back.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 25 di giugno. Iniziamo dal 1866, terza guerra di indipendenza, vittoria italiana nella battaglia di Ponte Caffaro. Passiamo al 1917, a termine la battaglia del Monte Ortigara, dove l'esercito italiano perse 5.969 uomini. 1946 viene insediata l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. 1981 hanno inizio i messaggi della Vergine Maria a Medjugorje. 1998 la Microsoft mette in commercio Windows 98. 2006 si celebra in Italia la prima delle due giornate del referendum per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente modifica alla parte seconda della Costituzione. Gli elettori la respingono.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Prospero di Reggio Emilia, San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Monte Vergine da Vercelli. Out

La notizia legata a questa data ci porta al 25 giugno del 1678, quando si laureava la prima donna, il genio di casa. Così fu considerata fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal padre Giovan Battista, che discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane. Ingegno e amore per la cultura sembravano iscritte nel suo DNA, dal momento che il nonno materno di suo padre era collega e amico del grande Galileo Galilei.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, artista di rilievo nazionale, nato nel 1943.

0: 25 di giugno, quella di oggi è la giornata del lavoratore marittimo e la giornata mondiale della vitiligine. Siamo arrivati ai saluti, buon giovedì a tutti, vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo te dice.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 7:59.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Che bello il giovedì, si va al cinema. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, giovedì. Non sono solo gnocchi, ma sono anche film, anzi fantafilm.
0: Beh, due gnocchi come noi vuoi mettere. Fantafilm e poi abbiamo e frase
1: si contestano. Oh.
0: Qual è la frase di oggi?
1: Ah, volevi sapere perché sei partita col fantacinema, che di solito lo facciamo come secondo appuntamento. Oggi mi hai scombinato le plomb.
0: Hai ragione, perché giovedì andiamo al cinema, però prima, no, prima ci dedichiamo alla frase.
1: La frase di oggi è: tranquillo, non scotta, la più grande bugia dell'estate.
0: Perché non scotta?
1: Non scotta, così viene detto, tranquillo.
0: Bene, quindi una frase che può sembrare normale dipende dal contesto,
1: esatto,
0: in cui la si dice. Poi,
1: e al fantacinema invece, esatto, un film estivo, un disaster movie balneare che parte da un gesto innocente, ovvero l'ombrellone incastrato.
0: Un disaster movie balneare.
1: Sai, quelli
0: balneare
1: dove succede di tutto.
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Nuova categoria di film. Ricordiamo insomma che potete contattare la radio per, se siete produttori, per mandare in produzione questo film.
1: Noi vediamo la sceneggiatura, la modica cifra gratuita di 1.000 euro.
0: Esatto, non è vero, stiamo scherzando,
1: sì,
0: che qua la gente ci crede.
1: Però se qualcuno mi fa un bonifico,
0: smettila, non si può, che ci denunciano. Poi hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca Google nel 2134.
1: Mamma
0: cioè
1: mia,
0: quali potrebbero essere, no?
1: Le ricerche,
0: le ricerche
1: carino
0: nel

0: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
1: Sì, una delle
0: frasi di vecchia Russia.
1: Io, mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
0: Oppure ha i piedi di piombo.
1: Anche.
0: Quando la frase scotta, la sabbia scotta
1: è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
0: Giusto.
1: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
0: O anche il volante, mamma.
1: O anche il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
0: Mamma mia.
1: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
0: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
1: Certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero.

Ha testato male? Ha testato con un'unghia? Oppure vuole solo vedere cosa succede? Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta e scotta pure tanto.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN, VRN. VRN Radio.

0: buongiorno Scotta, la frase che sembra innocua ma non lo è, frase sì, contesto no, frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
1: Che tu ti scotti.
0: No.
1: Dottor Scotti.
0: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
1: Che forse è meglio. Andiamo da Serena e Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, andava tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
0: Le ciabatte con quante biglie?
1: Ciabatte. Sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte, dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse, credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi sai, quelle aperte davanti che vanno molto di moda,
0: quelle aperte davanti,
1: ci sono queste ciabatte, no quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti,
0: ok
1: quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, secondo me quando le indossi il tuo piede diventa
0: quelle
1: un polo allo spiedo.
0: Quelle sono forgiate direttamente da Sauron, dall'occhio di Sauron.
1: Sì, secondo forgiano le spade, non è?

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: Andiamo al fantacinema con il fantatrailer, con il fantaalo.
1: Il film di oggi, il fantafilm di oggi è L'ombrellone incastrato, un film che racconta il dramma più grande dell'estate. Quando provi a piantare l'ombrellone e non entra. Signore e signori, l'ombrellone incastrato. Oggi i rumori mi scateno.
0: Sì.
1: La trama, il protagonista è Stefano, 42 anni, quindi coetaneo, uomo tranquillo, mio. Uomo,
0: sì. Non è che tutti noi abbiamo...
1: coetaneo in generale. Uomo tranquillo, convinto di essere pratico. Arriva in spiaggia, prende l'ombrellone, lo punta nella sabbia, spinge, non entra.
0: Beh.
1: E da qui inizia il film, inizia così.
0: Comunque se tu arrivi, punti, spingi, non entra mai. Devi fare un po' di gioco.
1: Io sto per dire, stavo per dire. Sì, stavo per dire.
0: A volte se lo rotei un pochino con della pressione lieve ma costante. Sto facendo anche i gesti.
1: Sì, no, ma se voi vedeste il gesto, è quello, non è che sai, è un gesto, è proprio quello là.
0: È quello della roteazione.
1: Dell'ombrellone, ovviamente. Le prime difficoltà, Stefano prova. Spinta normale, spinta forte, spinta con rotazione, spinta con preghiera, spinta con insulto. Niente, l'ombrellone non entra. La sabbia è dura come il marmo di Carrara. La scena del piede. Vediamo questa scena.
0: La scena del piede.
1: Una che passerà alla storia se voi doveste poi fare questo film, produrre certo. Questo film. Stefano prova a spingere l'ombrellone col piede. Si fa male. Finge di non essersi fatto male. La famiglia lo guarda. Lui dice tutto sotto controllo. Non è sotto controllo. Poi c'è la scena del vento.
0: Ah beh certo.
1: Arriva una folata di vento. L'ombrellone vola. Stefano lo rincorre. La spiaggia applaude. Lui finge che fosse tutto previsto. La scena del chiedi al vicino. Stefano chiede aiuto al vicino d'ombrellone. Il vicino, senza dire una parola, pianta l'ombrellone al primo colpo. Stefano lo odia. Dopo 1000 tentativi, Stefano finalmente riesce a piantarlo. È perfetto, solido, dritto. Arriva il bagnino e dice: scusi, lì non può metterlo.
0: No!
1: Finale, Stefano sposta l'ombrellone e ricomincia da capo. La voce fuori campo dice: in ogni estate c'è una battaglia. Questa è la tua. L'ombrellone incastrato, nessuno entra al primo colpo.
0: Vedi? È d'accordo
1: certo.
0: Con me.
1: Perché ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'estate è bella, ma l'ombrellone no. L'ombrellone è una prova di forza, di pazienza.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. E partiamo dalla statale Pontina, dove un incidente crea code tra Castel Romano e raccordo anulare in quest'ultima direzione. E sulla raccordo anulare un altro incidente provoca code in interna tra le uscite Ardeatina e Pontina. In esterna si rallenta, ma per traffico intenso tra Cassia Pescaccio e dalla Prenestina alla Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est verso il centro, code sulla Colombo e sullo Ostiense, in entrambi i casi all'altezza di Acilia, verso il raccordo anulare. Sulla Flaminia code altezza Malborghetto verso Roma. Infine resta chiusa la provinciale Tiberina per la messa in sicurezza e rimozione delle alberature tra chilometro 8 e 300 in località Pian dell'Olmo e il chilometro 9 intersezione con la provinciale Rianese. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata dal Lorenzo Tedici.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: Sono le 9.
0: URL Radio.
9: The Comedy Radio Show.

0: puntata trailer di oggi era L'ombrellone incastrato, o meglio il titolo del fantacinema, del fantafilm. Ecco, una storia vincente.
1: Una
0: devo
1: storia
0: dire.
1: Un po' da sfigato, sì. Questo povero Stefano che non riusciva, il banino sì, il vicino sì, no, il banino l'ha fermato, il vicino l'ha messo, è così. Io comunque non riesco a mettere mai l'ombrellone.
0: Beh, comunque questa storia ci insegna anche che nessuno entra al primo colpo, l'hai detto te.
1: Quindi. Sì, sì, sì, nessuno entra al primo colpo, esatto. Quindi non vi rassegnate, perché il primo colpo è sempre il più difficile, date colpi finché non riuscite ad entrare.
0: Esatto,
1: ecco
0: non
1: qua.
0: Entra, finché non entra.
1: Il comedy andiamo per da, il sociale.
0: Andiamo da Elena, da Edda. Andiamo da Elena.
1: Elena.
0: Che ha fatto una crasi. E Gabriele.
1: E Gabriele, ciao ragazzi. Elena scrive: io l'ombrellone non riesco mai a piantarlo. Ogni estate finisce che lo tiene mio marito mentre io scavo come un cane da tartufi. Il risultato entra sempre storto. Fa male quando entra storto.
0: Entra storto quando lei va in spiaggia con suo marito. Io vorrei sottolineare, sì, ma andiamo da Gabriele.
1: Gabriele scrive: ho rincorso l'ombrellone in spiaggia dopo una folata di vento. La gente applaudiva. Sembrava stessi facendo atletica. Non tornerò mai più in quello stabilimento.
0: Mi hai fatto venire in mente, siamo in piena estate e va bene.
1: Sì.
0: Ti ricordi quando facevamo le frasi a doppio senso?
1: Come
0: con
1: no?
0: L'albero di Natale e sotto le coperte.
1: Sì.
0: Cioè, frasi che vanno bene.
1: Sì, frasi che vanno
0: potremmo
1: bene.
0: Potremmo farlo, frasi che vanno bene sia quando pianti l'ombrellone.
1: Carino.
0: Che insomma.
1: Lo faremo, lo faremo.
0: Contesto.
1: Lo faremo.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: E dopo la vincente storia dell'ombrellone incastrato, fantafilm di oggi, tra poco hashtag flop and roll, torna il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca Google nel 2134. Cosa significa? Quali potrebbero essere
1: le cose più ricercate su Google nel 2134?

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, barra di ricerca birra, stavo dicendo birra di ricerca, no, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
1: E sono molto curioso.
0: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologramme, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
1: Quindi vuol dire che ha visto. Sì. Uccellone!
0: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
1: Vi prego.
0: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
1: Come non c'è?
0: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
1: Pensa cosa c'è,
0: sì,
1: quel riassunto.
0: Ma secondo me sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia. Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Beh, aia, speriamo di no.
1: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
0: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
1: Immagini.
0: Tu che inventatene una anche tu.
1: Dai, ne penso una.
0: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
1: Ah,
0: insomma,
1: che peccato, vero?
0: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
1: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
0: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
1: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
0: Quando esce GTA 6? Questa
1: sì,
0: per intenditori.
1: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
0: Che fine ha fatto Bugo?
1: Come
0: si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
1: Un piccolo cyborghino.
0: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
1: Sì.

0: dire che l'ultimo hashtag flop and roll sicuramente finirà nel best of di sabato. Beh, mi molto è piaciuto
1: carino,
0: molto.
1: Sì.
0: Sì, potremmo inventarne infiniti.
1: Sì, tipo la ZTL delle astronavi. Posso entrare con l'astronave nel parcheggio cielo tra le 14 e le 18?
0: Ma speriamo veramente che la benzina non sia, insomma.
1: No, ma quelle vanno a fotoni, sono
0: fotoni.
1: Non lo so.
0: Vabbè,
1: volano.
0: Direi che possiamo tornare domani, per oggi abbiamo dato, quindi domani con il nostro Alessandro Bisogni
1: e domani con la nostra futuristica Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. E partiamo dalla statale Pontina, dove un incidente crea code tra Castel Romano e raccordo anulare in quest'ultima direzione. E sul raccordo anulare un altro incidente provoca code in interna tra le uscite Ardeatina e Pontina. In esterna si rallenta, ma per traffico intenso tra Cassia Pescaccio e dalla Prenestina alla Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est verso il centro, code sulla Colombo e sullo Siense, in entrambi i casi all'altezza di Acilia, verso il raccordo anulare, sulla Flaminia code altezza Malborghetto verso Roma. Infine resta chiusa la provinciale Tiberina per la messa in sicurezza e rimozione delle alberature tra chilometro 8 e 300 in località Pian dell'Olmo e il chilometro 9 intersezione con la provinciale Rianese. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. Bellissima.

0: RN Radio, la tua radio.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Flaminia, traffico bloccato per albero su sede stradale altezza Sacrofano, code a partire da Quarticciolo in direzione del raccordo anulare, e sulla statale Pontina code tra Castel Romano e raccordo anulare in quest'ultima direzione, mentre sul raccordo si sta in coda in interna tra le uscite Ardatina e Pontina e in esterna si rallenta per traffico intenso tra Cassi e Pescaccio e dalla Prenestina alla Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra Ansa del Tevere e Via della Magliana nelle due direzioni. Sulla Colombo e sull'Ostiense code altezza Ciglia verso il raccordo anulare. E passiamo al trasporto pubblico. Circolazione ferroviaria fortemente rallentata tra Roma Ostiense e Tuscolana per accertamenti tecnici sulla linea. Sulla linea Roma Viterbo e Roma Fiumicino circolazione sospesa. Sulla linea Roma Civitavecchia rallentamenti fino a 60 minuti con variazioni e cancellazioni. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58. VRN Radio.

Ben ritrovati cari amici, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì e siamo già arrivati al 25 di giugno. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, ma c'è qualcosa in tavola che ha un colore un po' diverso. Tra pochissimo parleremo della frittura di pesce, perché è il piatto che sa di estate italiana. Andremo poi anche, a proposito di estate, a Scilla e Cariddi, perché in Calabria, ma in Sicilia, dove appunto ci sono queste località meravigliose, c'è una leggenda molto interessante che parla d'amore e parla di mare. Ma non solo questo, anche l'agenda, i compleanni, il proverbio del giorno, tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi si parte!

0: Amici di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a questo nostro nuovo appuntamento giovedì 25 di giugno. Sono Francesca Romana Macrialo. Come ci siamo arrivati al 25 di giugno? Proprio guardando al calendario.
1: Vero, l'altro ieri era febbraio. Com'è stato possibile?
0: In un batter d'occhio. Perché siamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi e partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 25 di giugno.
1: 1678. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia diventa la prima donna laureata al mondo a Padova.
0: E vogliamo mettere un altro cognome?
1: Ma infatti tantissimo. Beh, la prima laureata è giusto anche che avesse un
0: che
1: nome da dottoressa
0: di una famiglia altolocata. Però stiamo parlando di che ripeti l'anno?
1: 1678.
0: Ok, non c'erano i telefoni, quindi non è che si poteva salve dottoressa
1: certo.
0: Si poteva fare, vabbè, era più semplice.
1: Poi nel 2009 muore Michael Jackson, il re del pop. E poi oggi è la giornata mondiale del marittimo, istituita dall'IMO per riconoscere l'apporto fondamentale di tutti i lavoratori del mare al commercio internazionale e all'economia globale.
0: Pensavo che stessi per dire oggi è la giornata del marito, anche Cecilia.
1: Quello sempre, tutti i giorni.
0: Da dietro le quinte c'è anche io. Passiamo invece adesso ai compleanni, Alo. Chi spegne le candeline oggi?
1: Il giornalista e scrittore Vittorio Feltri, il cantautore, poeta e professore Roberto Vecchioni, lo scrittore premio Strega Antonio Scurati e il cantautore ex frontman dei giornalisti Tommaso Paradiso.
0: Noi facciamo anche altri auguri molto speciali, perché io sono del Sud Italia e sono contenta di dire che l'onomastico va celebrato, ricordato soprattutto, perché poi qualcuno è permaloso. Quindi quali sono i santi del giorno?
1: Beh, dal Sud Italia andiamo al Nord Italia, perché oggi è San Guglielmo da Vercelli, abate e fondatore della congregazione benedettina di Montevergine.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno, ho scelto questo: la calma è la virtù dei forti.
0: E io che devo aggiungere? Niente.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Ascoltando URN Radio.
8: La tua radio.

0: Arrivano come sempre tanti vostri messaggi, le vostre testimonianze live in diretta, cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Alo che tra l'altro ha una bellissima maglietta di Tom e Jerry.
1: Sì.
0: Dove c'è appunto Tom, che è il gatto, che rincorre Jerry.
1: Jerry che è il topo.
0: Che sì, vabbè, stavo facendo un piccolo ripasso.
1: Per chi non conoscesse.
0: Un refresh. Chi ci scrive oggi?
1: Giulia e Marco, che salutiamo. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Giulia, ciao Marco.
1: Giulia scrive: il proverbio di oggi mi ha fatto sorridere. La calma è la virtù dei forti, me lo diceva sempre mia nonna quando mi agitavo per niente. Stamattina mi è sembrato di risentirla. E i nonni saggi, che
0: sì,
1: ce l'hanno insegnati loro alla fine i proverbi.
0: C'è anche un antico proverbio giapponese che diceva così: la calma vil tu dei folti. Praticamente,
1: se ci siete giapponesi all'ascolto, diteci se l'ha fatto bene oppure no.
0: Salutiamo anche le persone che insomma sono folti di capelli.
1: Beh, allora io non posso rispondere perché in quanto calvo potrei passare per invidioso. Un saluto ai folti, amici di VBR.
0: Hai molti folti. Vabbè, chiudiamo la parentesi, ok? Abbiamo fatto la battuta,
1: è riuscita molto bene. Andiamo da Marco, che scrive:
0: ciao Marco.
1: Ciao Marco, quando avete detto che oggi è il compleanno di Vecchioni, mi è tornata in mente l'università. Un mio compagno metteva sempre Samarcanda, canzone, lo dico io, di Roberto Vecchioni, a fine serata. Era il nostro modo di chiudere tutto, anche quando non c'era niente da chiudere. Canzone bellissima, tra l'altro,
0: sì,
1: storia.
0: C'è anche una bellissima collaborazione fatta qualche anno fa tra vecchia e nuova generazione, ovvero Roberto Vecchioni e poi Alfa, che tra l'altro è uscito anche con un brano meraviglioso, secondo me, con Jovanotti.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Nel nostro paese ne abbiamo veramente tantissimi. Noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi, non siamo leggendari, però è di questo che parliamo anche perché vogliamo portarvi in un posto dove Sicilia e Calabria si guardano, si intravedono all'orizzonte tra di loro, e di due posti, Scilla e Cariddi, due borghi, due meraviglie, due perle italiane, perché c'è una leggenda che le vede protagoniste e che riguarda un mito e il mare. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Yeah.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you feel it.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: fresco. Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi quando, cari amici, si va in vacanza. Forse per tanti italiani il periodo delle ferie sta per cominciare, ma oggi vi vogliamo portare in un paese meraviglioso, in un borgo calabrese. Si va a Scilla, ma si va anche a Caridi. Ciao Alo.
1: Ciao Fra. Sì, perché ci sono dei luoghi in Italia che non sono soltanto posti. Si portano dietro una storia incredibile e uno dei più affascinanti appunto è lo Stretto di Messina, dove da secoli si racconta appunto la leggenda di Scilla e Cariddi. Da una parte è Scilla, la roccia calabrese con il castello che guarda il mare come se fosse un guardiano antico.
0: Tutto molto romantico.
1: Bellissimo.
0: Anche.
1: Per chi c'è stato, se ci siete stati, veramente sapete di cosa parliamo. Dall'altra c'è Cariddi, la costa siciliana, dove l'acqua gira, ribolle, cambia umore in un attimo. E i greci, all'epoca, quando arrivarono qui, non avevano dubbi. Questo non era soltanto un semplice tratto di mare, ma era un luogo abitato da forze più grandi di loro. E quindi nacque appunto la leggenda. Scilla era una ninfa bellissima, trasformata in un mostro marino, con 6 teste pronte a dormire i marinai.
0: Ah, carina.
1: Veramente deliziosa. Cariddi era invece un vortice famelico che inghiottiva l'acqua 3 volte al giorno e chi passava in mezzo. I naviganti dovevano scegliere: rischio Scilla o rischio di farmi risucchiare da Cariddi?
0: Ma io non so quale delle due fosse peggio. Io sinceramente non saprei scegliere tra le due cose.
1: E comunque la cosa, la leggenda, diciamo, ha lasciato posto alla storia, alla realtà, ed è appunto un punto di mare in cui le correnti si incrociano, quindi il vento cambia direzione, l'acqua si muove proprio come se avesse un carattere, ed è uno dei pochi posti in Italia dove il mare fa rumore anche quando è calmo. Lo percepisci proprio che ci sono queste due correnti separate.
0: E sono veramente, ed è una meraviglia, perché noi vi consigliamo di visitare oppure di vedere un po' di immagini su internet, perché c'è una magia, c'è del romanticismo e c'è soprattutto quella vita lenta italiana che gli stranieri ci invidiano tanto e vengono proprio qui per vivere un po', o almeno un assaggio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dimmi perché

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
11: È mezzogiorno.
12: VRN Radio.
13: Verdi, bianchi e rossi.
14: Verdi, bianchi e rossi.
13: Tutti i colori dell'Italia.
15: Let's go. Sounds good.

0: È giovedì, cari amici, e i vostri messaggi sono sempre tanti. Siamo stati a Scilla Caridi, ci siamo proposti di essere un po' i vostri tour operator, di farvi scoprire una terra meravigliosa che è quella della Calabria, ma è anche quella della Sicilia, perché Scilla e Cariddi portano dietro di sé, come vi abbiamo raccontato assieme ad Alo, una leggenda, ma portano anche grande realtà. Ciao Alo!
1: Ciao Fra! E infatti questa realtà l'hanno vissuta i nostri amici Serena e Davide, che ci hanno scritto. Serena scrive: quando avete parlato di Scilla e Cariddi mi è venuto un brivido. La prima volta che ho attraversato lo stretto in traghetto avevo 10 anni e mio padre mi raccontò la leggenda come se fosse vera. Da allora quel mare per me ha sempre avuto una voce.
0: Ciao Serena, sì, è esattamente quello che stavamo dicendo noi, la voce del mare, la meraviglia di questo posto racchiuso in due coste, quella siciliana
1: e quella calabrese,
0: che appunto si incontrano e danno la vita a questa leggenda, questa tradizione anche del nostro paese.
1: E invece Davide scrive: io sono di Messina e ogni volta che passo sul lungomare guardo verso Scilla. È strano da spiegare, ma sembra davvero che quelle due sponde si parlino. Lo stretto non è solo un posto, è un carattere. Ah, vedi? Ognuno poi è bello che gli dia
0: un aggettivo, un'interpretazione.
1: Comunque resta il fatto che è uno dei posti più affascinanti d'Italia e forse d'Europa, del mondo.
0: Senti, ritornando un po' alla leggenda, sì. Alo, tu chi sceglieresti tra Scilla e Cariddi?
1: Così a
0: il
1: bruciapelo.
0: Quante 6 teste?
1: Vado dal mostro.

0: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

È il momento questo di andare in tavola, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando parliamo di estate italiana parliamo anche di piatti un po' più freschi, ma parliamo di lei, secondo me una delle regine della tavola, del pranzo, dell'aperitivo e della cena, la frittura di pesce. Perché è uno di quei piatti che sa veramente di mare, di sole e di estate italiana. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Alcuni dicono

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ne stavo parlando nel fuori onda assieme ad Alo, perché oggi, sedendoci alla tavola di verdi, bianchi e rossi, parliamo secondo me di una prelibatezza dell'estate italiana, perché quando le cose sono buone e sono fritte, ma di che stiamo parlando? Ciao Alo, bentornato!
1: Ciao Fra, oggi ci lecchiamo veramente i baffi con il piatto di oggi, parlando di frittura di pesce.
0: Ah, che meraviglia!
1: Che è più di un piatto, ne stavamo parlando fuori onda perché evidentemente siamo entrambi ghiotti di questo piatto. È quella cosa che la ordini quando sei al mare e già sei in vacanza, anche se non stai in vacanza in quel momento.
0: Lo senti.
1: Anche se è un giovedì qualunque.
0: Anche d'inverno, secondo me.
1: Sì, come no? Io la prendo anche d'inverno, la prendo spesso come antipasto. Insomma, se posso la prendo, ed è, sai, i ristorantini lungomare in questo periodo che senti il profumino, magari hai altri piani e invece ti fermi e mangi frittura.
0: Non solo, molto spesso ci sono anche dei piccoli
1: chioschetti.
0: Esatto, dei chioschetti,
1: certo,
0: dove fanno il cuoppo di mare,
1: come no?
0: E nient'altro ti offrono, nient'altro ti servono se non la frittura di pesce.
1: Dentro il cartoccio.
0: E nel cartoccio con calamari, moscardini, mamma mia che meraviglia, polipo.
1: Poi ad esempio io con i miei amici abbiamo sempre una discussione infinita sul posto dove fanno la frittura migliore. Ah dai, l'abbiamo provata quella di Numana, no quando siamo andati a Viareggio, ma no guardate che qui in Puglia da me, insomma poi ognuno ha il suo angolo di mondo dove si va a prendere la frittura.
0: Sì, perché poi è tutto buono fritto, questo poco ma sicuro, ma comunque la frittura può essere qualcosa di molto scivoloso, non solo per colpa dell'olio.
1: Comunque io Fra, il momento migliore per mangiare la frittura, lo voglio dire a te, lo voglio dire a voi amici.
0: Facciamo
1: amiche di
0: VBR, a bruciapelo,
1: in piedi dentro il cartoccetto, orario tramonto.
0: Sì, sono d'accordo, ma vogliamo parlare anche di una bella frittura la sera dopo aver fatto la doccia, quando si torna dal mare. Secondo me merita assolutamente, ed è un qualcosa che caratterizza anche l'estate italiana.

0: termina qui questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, come sempre sono Francesca Romana Macri, ringrazio anche Alo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, inizierà il weekend, il fine settimana, beh, quasi di piena estate, ormai ci siamo entrati. A domani quindi con Verdi, Bianchi e Rossi, ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakay. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.
2: VRN Radio. Stai ascoltando VRN Radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Quando

0: VRN, la radio dei numeri uno.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi sulla Pontina anche per dispersione cariche, code tra Spinaceto e raccordo anulare nelle due direzioni, prestare attenzione. E sul raccordo anulare in esterna ci sono code per incidente tra Roma, Fiumicino e Pontina e in interna per traffico intenso code tra Nomentana e Tiburtina. Sul tratto urbano della 24 code a partire da Portonaccio fino al bivio per la tangenziale est. Trasporto ferroviario. Circolazione sospesa tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana per accertamenti tecnici sulla linea e conseguentemente i treni regionali potranno subire variazioni o cancellazioni. E ancora ferrovia, ma la regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano la fermata ad Acilia. Dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo, dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 13:59.
1: VRN.

0: talk about.
1: Eccoci, eccoci, è giovedì, siamo pronti anche oggi sotto il nostro bello ombrellone. Beh, è rimasto aperto per tutta la settimana, insomma, da quando abbiamo iniziato. Nessuno, ma chi si muove da qui? E allora dai che si parte anche oggi con Tipi da spiaggia.

0: più da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: No, vabbè, a proposito di brezza e di ombrellone, c'è questo consiglio che ci viene dato, che è quello di pensare al fresco. No, perché se tu pensi a cose fredde, il fisico sembra si abitui meglio, riesca a resistere un po' meglio, insomma, a sopportare un po' meglio le temperature di questi giorni. Allora, vediamo adesso, penso un bel ghiacciolo, ecco.

5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso.

0: tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Si parlava nei giorni scorsi dei tanti VIP che sono in Italia in questi giorni, VIP internazionali, attori, cantanti, di tutto e di più. Anche Zendaya col marito Tom Holland sono a Roma, tra l'altro sono lì per lavorare, ma fanno anche un po' di vacanze, insomma visitano la capitale, e sono a Roma per presentare appunto il nuovo film della serie Spider-Man, la serie infinita, l'uomo ragno non finirà mai. Loro due bellissimi, lei in particolare, e hanno detto che questo Spider-Man è particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo.
1: Ah!

E complimenti a Checco Zalone, anzi da oggi dobbiamo chiamarlo Dottor Zalone perché ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Ecco, tra l'altro la cerimonia si è tenuta in occasione della 21esima edizione della Rodi Jazz Fest e nel corso della cerimonia, come è giusto che sia, Zalone ha tenuto un Lectio Magistralis con la sua solita ironia travolgente.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Your radio station.

Ma si dice sia una delle estati più calde in assoluto, quella che stiamo vivendo. Insomma, non lo so se è la più calda o non è la più calda. Certo, fa molto caldo, molto, molto, molto caldo. Beh, gli esperti hanno fatto anche un confronto con le estati degli anni 60 e 70. E beh, a parte un paio di occasioni, ecco, ad esempio, l'estate, quella più torrida, è stata quella del 1964. Nel mese di luglio la temperatura è arrivata a 40 gradi. E negli anni 70 l'estate più calda è stata quella del 1976. È stata un'estate ricordata per grande siccità e grande calura, soprattutto in Inghilterra. Ecco, però mediamente le temperature erano più miti di 3, 4, 5, addirittura 6 gradi meno di oggi. Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating, and the flowers in the water

0: E anche oggi voglio salutare gli studenti, quelli che stanno sostenendo gli esami in questi giorni. Ci sono gli orali, giusto? In questi giorni. Ragazzi, dai, ultimo sforzo e poi potrete godervi finalmente anche voi questa calda estate.
1: WRN. WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: WRN Radio. La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

Parliamo di tendenze, oggi non l'abbiamo ancora fatto e parliamo di capelli. Capelli al femminile è un argomento che non mi riguarda, nel senso che io c'ho proprio non ne ho manco uno, ma ecco, questa sembra essere la tendenza per l'estate. Va alla grande il biondo Hamptons. Il biondo Hamptons, qual è il biondo Hamptons? È quello che ha scelto di tenere, insomma, di sfoggiare Angelina Jolie. E adesso, ecco, ma lei sta bene con qualsiasi colore, devo dire, eh? Ma adesso tutte vogliono sto colore, il biondo Hamptons. Andate a dirlo alla vostra parrucchiera.

No, sono molti quelli che anche in questi giorni mi dicono, anche i miei amici, che mi dicono: no, guarda, io quest'estate non faccio assolutamente nulla, costa tutto troppo, mi farò qualche gitarella fuori porta. Attenzione, perché manco quella è conveniente ormai. Questa analisi della CNA, ecco, ci dice questa cosa che è paradossale, ecco, ed è qualcosa che riguarda migliaia di famiglie italiane. Trasferirsi fuori città per risparmiare sulla casa, ecco, quindi fare la gitarella fuori porta di un giorno può tradursi in migliaia di euro spesi in carburante. Sì, perché so, fai avanti e indietro, spendi soldi anche lì, e quindi fare i pendolari delle vacanze non è conveniente. Ecco, vabbè, resteremo a casa.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e

0: che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Ah, con questa ondata di caldo, cosa c'è di meglio di un buon cocktail fresco ghiacciato con 3-4 blocchetti di ghiaccio dentro? No, assolutamente no. Gli esperti ci dicono che il primo grande pericolo dell'alcol in estate è legato alla sua azione di vasodilatatore. Cioè, quando beviamo una birra ghiacciata o un cocktail, i vasi sanguigni superficiali si dilatano, questo provoca un'iniziale sensazione di freschezza, ma l'effetto reale è opposto, cioè il sangue viene indirizzato verso la periferia del corpo, abbassando la pressione arteriosa, costringendo il cuore a pompare più velocemente, insomma, si accalda ancora di più.

basta. Ma noi vorremmo in questi giorni così caldi tenere le finestre aperte, le porte aperte, rinfrescarci in qualche modo, creare un circolo d'aria, ma eccoli lì, gli insetti estivi che cercano di entrare in casa nostra. E allora cosa fare per tenere lontane le zanzare prima di tutto, ma ci sono anche un sacco di altri insetti. Ecco, il segreto, dicono, è combinare la prevenzione strutturale con l'igiene dell'ambiente, cioè le zanzariere innanzitutto, tutto, poi sigillare crepe, fessure, intercapedini nei muri perché da lì possono entrare insetti, posizionare guarnizioni sotto le porte d'ingresso per bloccare gli insetti striscianti, e poi tenere pulita la casa, questo è importante, non lasciare piatti sporchi nel lavandino, briciole sui ripiani della cucina, proteggere la dispensa e mantenere sempre ermeticamente chiuso e svuotato quotidianamente il secchio dell'umido, perché tutto questo attira un sacco di insetti.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

Beh, non solo noi sentiamo il caldo, ma anche i nostri apparecchi digitali, in particolare gli smartphone. Attenzione, è scattata questa allerta smartphone, perché lasciare il telefono magari per sbaglio lì al sole può danneggiare la batteria, e nei casi più gravi la batteria può anche, insomma, incendiarsi, esplodere, può provocare situazioni pericolose. Quindi attenzione, perché sono queste batterie, gli ioni di litio, che sono su quasi tutti gli smartphone, soffrono particolarmente le temperature elevate. Ecco, anche per chi c'ha il porta smartphone in auto, sai, quello attaccato lì dove magari però picchia il sole in auto, ecco, non va bene, attenzione.

0: più.
1: E chiudiamola allora, dai, questa puntata di Tipi da spiaggia che abbiamo dedicato quasi interamente, quasi, a queste temperature decisamente elevate di questi giorni. Ma io vi aspetto qui al fresco sotto l'ombrellone anche domani, venerdì, per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, incidente sul tratto urbano della A24, chiuso il tratto compreso tra l'inizio complanare e il raccordo, in direzione del raccordo. Traffico bloccato a partire da via Fiorentini. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata interna, per traffico si rallenta tra Cassia Bis e Salaria, poi tra Nomentana e Tiburtina e più avanti tra Tuscolana e Appia. In carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Pontina e tra Laurentina e Ardeatina. Traffico intenso anche sulla Roma Fiumicino, code a tratti tra Tor di Valle e via del Cappellaccio, direzione Eur. Sulla via Pontina code tra via Cristoforo Colombo e Spinaceto, direzione Latina. Ed infine il trasporto ferroviario, circolazione ferroviaria rallentata tra Roma Ostiense e Roma Tuscolana per accertamenti tecnici sulla linea. I treni regionali possono registrare ritardi fino a 30 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per questa giornata insieme nel nostro magazine con diverse notizie e tanta musica. Vi è mai capitato di avere quel vicino che sa tutto di tutti? Ecco, a Barcellona questa cosa è diventata quasi un servizio pubblico.

Come ben sappiamo, cari amici, nelle grandi città spesso si vive porta a porta, no? Senza conoscersi davvero. Magari vediamo sempre le solite persone, ma a parte il buongiorno, buonasera, salve, tenere il portone aperto, non si scambiano delle chiacchiere. In alcuni quartieri di Barcellona, dobbiamo andare in Spagna, è nato un progetto molto curioso. Ci sono alcuni anziani che passano molto tempo affacciati alle finestre o sono seduti davanti a negozi e sono stati coinvolti in delle iniziative di quartiere proprio per segnalare delle situazioni di difficoltà. Loro notano se ci sono delle persone sole, se ci sono dei piccoli problemi urbani. In pratica sono diventati gli occhi del quartiere, e questa notizia fa sorridere perché trasforma una risorsa, una figura, no, che tutti conosciamo, cioè il signore che guarda sempre dalla finestra o la nonna che sa chi entra e chi esce dal palazzo, è diventata una risorsa perché negli anni sono stati raccontati quasi come stereotipi, no? Oggi invece molte città stanno riscoprendo proprio il valore della presenza umana sul territorio, perché una telecamera va benissimo, servono le telecamere nei condomini, no? Tutto il resto vede una persona, ma ok, però un essere umano effettivamente che conosce le abitudini di tutti può fare la differenza, può fare una differenza enorme.

0: fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Pensate a questa scena, cari amici. Entrate in un locale, siete soli, il personale, appena vi accoglie all'entrata della porta, vi dice che dovete sedervi per forza in quel tavolo lì dove ci sono altri sconosciuti.

Oggi si parla sempre più spesso di solitudine urbana ed è un problema diventato un tema molto, molto discusso nel mondo, tantissimo anche a Tokyo. Infatti andiamo lì proprio per parlare di quello che sta accadendo, di quello che hanno deciso di creare per contrastare la solitudine. Alcuni locali hanno deciso di affrontarlo in modo originale. Esistono infatti dei bar, delle caffetterie dove i tavoli vengono volutamente condivisi, non per mancanza di spazio, ma appunto perché è una loro scelta. L'obiettivo è favorire delle conversazioni spontanee tra persone che non si conoscono. Molti clienti hanno iniziato a frequentare questi posti perché incuriositi, e poi tornano, restano per ore, scoprono una cosa semplice: parlare con uno sconosciuto è molto meno difficile di quanto immaginiamo, no? Ed è curioso che una delle città più tecnologiche del pianeta, appunto Tokyo, sta cercando di risolvere un problema molto umano con uno strumento antichissimo che non ha tecnologia all'interno, è la conversazione.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

Parliamo di amore. Ecco, l'amore può avere un percorso meraviglioso con una persona e poi a un certo punto, per varie vicissitudini, per varie questioni, un rapporto amoroso può finire. Quando finisce, alla fine cos'è che resta dentro una persona? I ricordi, ma possono restare anche degli oggetti, no? Regalati, una foto scattata, un biglietto di un concerto, un regalo. A Zagabria esiste un luogo dedicato a tutto questo. Praticamente le persone da tutto il mondo inviano oggetti accompagnati dalla loro storia e il risultato è sorprendente. Ci sono lettere, peluche, scarpe, fotografie, oggetti apparentemente insignificanti che però racchiudono un ricordo enorme per quella persona lì, per quella coppia lì. La cosa bella è che non deve essere visto come un museo triste, l'hanno anche spiegato noi, i creatori di questo progetto, ma è un museo profondamente umano perché racconta qualcosa che prima o poi riguarda tutti. Le cose hanno un inizio ma possono anche finire, le storie però restano e possono restare in questo museo dove tante persone potranno leggere tante storie d'amore in giro per il mondo. Amore.

0: l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, incidente sul tratto urbano della A24, tratto riaperto tra inizio Complanare e il raccordo, in direzione del raccordo. Permangono le code a partire dalla tangenziale est. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, per traffico si rallenta tra Cassia Bis e Salaria, poi tra Bufalotta e Svincolo A24. In carreggiata esterna code a tratti tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense e tra Laurentina e Tuscolana. Traffico intenso anche sulla Roma Fiumicino con code a tratti tra Tor di Valle e Via del Cappellaccio direzione Eur. Su Via Flaminia code per traffico tra Via dei Due Ponti e il raccordo in uscita da Roma. Ci spostiamo sulla Pontina, traffico tra via Cristoforo Colombo e via di Vallerano e più avanti per incidente si rallenta tra Spinaceto e Castello Romano direzione Latina. Code anche verso Roma, tra via di Vallerano e il raccordo. Ed infine il trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Viterbo e Roma-Fiumicino, circolazione ferroviaria rallentata tra Roma-Ostiense e Roma-Tuscolana per accertamenti tecnici sulla linea. I treni regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, incidente sul tratto urbano dell'A24, code tra tangenziale est e inizio complanare in direzione del raccordo. Sulla A24 Roma-Teramo, a causa di un veicolo in avaria, ci sono 2 km di coda tra Tivoli e Castel Madama, direzione Teramo. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, per traffico si rallenta tra Cassia Bis e Salaria. Poi tra Bufalotta e svincolo A24. In carreggiata esterna, code a tratti tra svincolo Roma-Fiumicino e Ardeatina e tra Appia e diramazione Roma-Sud. Traffico intenso anche sulla Roma-Fiumicino, con code a tratti tra Tor di Valle e Via del Cappellaccio, direzione Eur. Su Via Flaminia, code per traffico tra Via dei Due Ponti e il raccordo, in uscita da Roma. Traffico anche sulla Via Ostiense, code tra il raccordo e Via di Mezzocammino, in uscita da Roma. Ci spostiamo sulla Pontina, verso Roma segnaliamo code tra via di Vallerano e il raccordo. In direzione di Latina ci sono code tra via Cristoforo Colombo e il raccordo e più avanti si rallenta tra via Apriliana e Aprilia Nord. Ed infine il trasporto ferroviario. Sulle linee Roma-Viterbo e Roma-Fiumicino la circolazione ferroviaria è rallentata tra Roma-Ostiense e Roma-Tuscolana per accertamenti tecnici sulla linea. I treni regionali possono registrare ritardi fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni, attive corse con bus. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto. 2.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Anche oggi inizia, come sempre, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e venerdì. Ecco, bene, un saluto anche a Fabio Mele con la sua Super Hits. Mi aspettavo la torta, ma la torta non è arrivata, va bene, ma non c'è. Ma sarebbe stato veramente molto gradita, grazie del pensiero. E quindi andiamo, anzi, iniziamo la trasmissione con...

Era il 1999 e quest'album Brand New Day, dal quale abbiamo ascoltato appunto la title track, fu subito un grande successo. Infatti vendette più di 3 milioni e mezzo di copie nei soli Stati Uniti. Era l'album, era il 1999 appunto. Adesso c'è

0: your radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima era Dreams dei Rumors dei Fleetwood Mac dall'album Rumors del 1970.

bellissima, il secondo album di Sade, degli Sade, con Sade Adu, e il secondo album, dicevo, Promise, l'album 1985, il brano bellissimo Never As Good.

bellissima la voce di Maxine Hardcastle, figlia di Paul. Bella questa Fireflies Files di Paul Hardcastle, chiaramente. Era il 2015, adesso ci sono un classico, The Rippingtons.

0: radio station.
1: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dall'album di quelli belli dei The Rippin' Tones, il 1999, Topaz, l'album, abbiamo ascoltato quella bellissima Under a Spanish Moon sulle onde della musica. WRN Radio, continuiamo con 4 AM.

Flighty, 30,000 Feet, l'album del 1997 dal quale abbiamo ascoltato appunto 4 AM sulle onde della musica. Ah, bella questa, bel ricordo.

Me degli Human League nella versione di Stella Starlight Trio, l'album Keep Calm and Head to London del 2013 sulle onde della musica termina qui, e in sottofondo Michael Franks, ce lo godiamo in fondo fino alla fine, la bellissima Summer in New York, e noi ci sentiamo come sempre domani, come sempre su VRN Radio sulle onde della musica. Ciao, a domani.

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: WRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura, incidente sul tratto urbano della A24, code tra tangenziale est e inizio con planare in direzione del raccordo. Sulla A24 Roma-Teramo, a causa di un veicolo in avaria, ci sono 2 chilometri di coda tra Tivoli e Castelmadama, direzione Teramo. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, code tra Cassia e Salaria e tra Nomentana e Svincolo A24. In carreggiata esterna, code a tratti tra Svincolo Roma-Fiumicino e Ostiense e tra Laurentina e Tuscolana. Segnaliamo un incidente sulla Roma-Fiumicino all'altezza di via Cristoforo Colombo, in direzione del raccordo. Verso l'Eur, per traffico, ci sono code tra Tor di Valle e via del Cappellaccio. Su via Flaminia, code per traffico tra via dei Due Ponti e il raccordo, in uscita da Roma. Ci spostiamo sulla Pontina, rallentamenti all'altezza di Castel Romano e tra via Apriliana e Aprilia, direzione Latina. Ed infine il trasporto ferroviario. Sulla linea Roma-Viterbo e Roma-Fiumicino la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa tra Roma-Ostiense e Roma-Tuscolana. I treni regionali possono registrare ritardi fino a 50 minuti. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
6: Un servizio della Regione Lazio.
7: Sono le 18 e 59 minuti.
8: WRN Radio.
9: Ascolterai solo WRN Radio.
10: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
18: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
19: Sono le 20 e un minuto.
20: VRN Radio.
19: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: matita. Basta una matita come pretesto per uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva ora ai lettori italiani nella collana Parva di Grafe.it. Un classico che non finisce mai di sorprendere.
1: Da leggere.
2: Sono Marilu Mengoni, biologa nutrizionista, dottoressa in psicologia e ideatrice del metodo della psicoalimentazione. È uscito il mio nuovo libro Menopausa con Grinta, ritrovare energia, benessere e forma fisica con la psicoalimentazione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Un libro dedicato alle donne che vogliono vivere menopausa, perimenopausa e postmenopausa con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
1: Da leggere.
3: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Book Road Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
4: Da leggere.
5: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: URL Radio.
1: Va ora in onda New Generation.
8: Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
1: La tua musica emergente.
9: Spiace.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Mi sfiora il lampo ma qui non c'è luce. Mi giro e tu mi guardi sottovoce. Poi penso

0: è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Non c'è nessuno come te, lo dici a tutti o solo a me? Io che nemmeno ti aspettavo, sei arrivata un po' così.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.
7: Chissà se ci saremmo persi. Ho trovati per davvero.

siamo mai stati bravi a tenerci vicini, lontani, a chiudere a chiave la rabbia per tutte le cose non dette che hanno ammazzato questa storia. Benzina su un fuoco ancora acceso.

lunedì. Blue Monday sopra questi jeans. Sigarette in fila della sera prima che non fumerò ogni domenica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
13: Sono le 22 e un minuto.
14: VRN Radio.
15: Stai ascoltando? VRN Radio.
16: Ok.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
15: Sono le 23.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: Bellissima.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via su

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
16: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
17: È mezzanotte e 2 minuti.
0: VRN Radio.
18: Web Radio Network Night. La notte.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Stop.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: È l'una e un minuto.
4: QRN.

0: Ben ritrovati amici, ciao a tutti e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. E tu sei Alo, se non sbaglio.
1: E tu sei Ale.
0: Io sono Ale.
1: Ah, che bello, questo intro così mi piace.
0: Ale, ciao, Alo insieme anche in questo venerdì per allietare la vostra giornata, la vostra...
1: Vi allietiamo.
0: Sì, ci proviamo e tra poco con il caso umano della settimana. Molto curiosa.
1: Beh, una persona da weekend, perché è la persona che ti chiede che fai stasera ma non ha un piano. Quindi è la persona umana, l'essere umano che lancia l'amo ma non è il pesce. E quindi è perfetta per il weekend, perché no, è una domanda molto da weekend.
0: Però non è che uno deve sempre avere un programma, no? Che fai stasera? Ci vediamo e poi si vede.
1: Ma
0: segui
1: poi vedrai
0: il flow, no?
1: Sì. Vabbè. Beh, io sono da flow, però magari ecco, come caso umano.
0: Poi continueremo con il genio della settimana.
1: Sì.
0: E quest'oggi parliamo di un episodio che sembra uscito da un film, ma è assolutamente reale, come spesso accade. E qualcosa che è accaduto proprio a marzo 2026. Quindi siamo in Florida.
1: Io festeggiavo il compleanno e qui in Florida c'era il genio.
0: Vedi? È successo una cosa particolare che vi racconto tra poco.
1: Bene.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regalo per te, caro Alo.
1: Le battute brutte.
0: Battute brutte.
1: Che non sono brutte, ricordiamolo.
0: Anche questa volta non

0: prontissimi a cominciare ufficialmente la puntata di oggi, in questo venerdì, con il caso umano della settimana. Vediamo se questa volta centro di nuovo io.
1: Intanto il caso umano l'ho fatto io spostando una tazza, non so se si è sentita in cuffia, ho spostato.
0: Però guarda, hai il borsellino. Hai il borsello di Harry Potter, quindi
1: sì, di Grifondoro.
0: Sì,
1: perdonato.
0: Esatto. Perdonato.
1: Allora, oggi parliamo di una categoria pericolosissima.
0: Ma scusami adesso, non per farci fare tutti quanti gli affari tuoi. Che cosa c'hai nel borsello?
1: Le mie cose, i trucchi.
0: Io adesso guardo.
1: I trucchi,
0: mentre
1: lo spazzolino.
0: Mentre tu parli io guardo. Posso?
1: Assolutamente
0: mi posso permettere?
1: Senti. Vai. La zip.
0: Allora, tu parla e io
1: allora,
0: controllo.
1: La categoria di cui parliamo oggi, il
0: porca
1: caso umano.
0: Ma veramente? No,
1: sì,
0: raga, non posso dirlo. Basta,
1: non
0: chiudiamo.
1: Si può
0: vai,
1: dire.
0: Andiamo.
1: Sappiate che è roba che però fa bene. Fa bene all'organismo.
0: Ma c'hai anche il farmacista là dentro.
1: Sì, sì, una farmacia.
0: C'è un cristiano.
1: Ragazzi,
0: con le medicine.
1: Non l'ho mai detto. Io sono il caso umano della settimana. Un giorno parlerò di me. L'ipocondriaco.
0: Se tu apri la cerniera esce proprio un tizio che ti dà
1: sì, sì,
0: la
1: sì,
0: medicina.
1: Sì, esce la mano. Vale anche come farmacia notturna. Ragazzi, sono ipocondriaco. Comunque, infatti, se vuoi un brufeno, un occhi,
0: sì,
1: ce l'ho.
0: Guarda,
1: ho
0: per
1: tutto.
0: Solidarietà dopo mi
1: prendi
0: qualcosa
1: uno.
0: Così, tanto per.
1: Soprattutto per i mal di testa.
0: Esatto.
1: Siamo concentrati sul reparto mal di testa. Per lo stomaco ho poco. Comunque, la persona di oggi, il caso umano, è la persona che ti scrive che fai stasera senza avere la minima idea di cosa vuole fare. Qual è il problema? Che questa persona non ha un piano, non ha un'idea, non ha un progetto, ha solo questa domanda aperta e la lancia a te come se fosse una granata emotiva. Tu rispondi niente, perché? E loro così chiedevo. Fine, silenzio, buio. E quello per quello ti dico.
0: No, cioè, potevi dire, che ne so, queste persone potrebbero dire: ma mi va di vederti, poi vediamo che fare.
1: Sì, però è una roba molto accollativa, perché il personaggio in questione, quindi che subodori segnali di pericolo.
0: Una roba accollativa.
1: Ti chiede che fai stasera alle 10 del mattino. Risponde: ah, ok, a qualsiasi cosa tu dica. Se proponi qualcosa dice: non lo so. Se non proponi niente dice: ma dai, inventa qualcosa. Ti fa sentire in colpa per la sua indecisione. È una dinamica un po' tossica.
0: Forse vuole solo sapere i fatti tuoi.
1: Ma è inquietante. Tu provi a capire cosa vuole fare. Vuoi uscire? Boh. Vuoi mangiare qualcosa? Non so. Vuoi venire da me? Muah. Vuoi stare a casa? Non saprei. È come giocare a battaglia navale con uno che non mette le navi. È che è impossibile. Qual è la scena cult? Ore 19:48, ti arriva il messaggio. Allora che facciamo? E tu rispondi: non lo so, dimmi tu. E loro: no, ma io ti avevo chiesto per quello. È un loop, un buco nero sociale, un escape room senza uscita. E poi c'è il colpo di scena. Alla fine, dopo ore di indecisione, ti scrivono: vabbè, alla fine sto a casa. E tu hai perso tempo, energie, dignità e la voglia di vivere.
0: E pazienza, probabilmente.
1: E quindi, cari amici e soprattutto cari amiche del comedy, ricordate: la persona che chiede che fai stasera senza un piano non vuole uscire. Vuole che decidiate voi. E voi, per sopravvivere, dovete solo imparare a dire: stasera dormo.
0: Tiè.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Assodato che Alu ha un tremendo mal di testa e per questo prende delle pastiglie che secondo me non arrivano dal metaverso, non esistono queste medicine.
1: Alcune
0: nella
1: sono
0: realtà.
1: State fatte apposta per
0: ma
1: me.
0: Ma le fatte apposta, certo. Sono dei flaconi inventati.
1: Incredibile. Sì, sì, sì.
0: Assodato questo, abbiamo parlato del caso umano della settimana, colui che ti chiede ma stasera cosa fai? E poi non ha idea.
1: E poi non ha idea,
0: nulla.
1: Oppure sparisce, poi non fa niente.
0: Probabilmente neanche vuole uscire, vuole solo sapere i fatti tuoi. Andiamo ai messaggi.
1: Da Elena e da Marco andiamo, che ci hanno scritto. Elena scrive: il mio amico mi ha scritto che fai stasera? Le ho detto nulla, perché mi ha risposto ah ok, è sparito
0: e basta.
1: Io ho perso 20 minuti di vita per niente. Certo, 20 minuti per rispondere a questi messaggi, che cosa scrivete?
0: Io veramente, mentre tu parli,
1: con i geroglifici.
0: Oggi sono distratta dalle tue medicine e dalle tue emoji attaccate al telefono.
1: È bello, vero? Era una festa e c'erano emoji, partito con una e ne ho incollate 26.
0: Va bene.
1: Poi Marco scrive, ciao Marco, a me l'ha chiesto alle 9 del mattino, alle 19 gli dico allora, e lui, non lo so, decidi tu. Alla fine siamo rimasti entrambi a casa, separati e confusi.
0: Che è la cosa migliore, perché poi quando uno realmente vuole vedersi, non c'è bisogno di organizzare qualcosa, no?
1: La lui una volta andava a citofonare a casa.
0: Una volta, oppure si chiacchierava in macchina le ore.
1: Pure,
0: no?
1: Quanto, tantissimo.
0: Bello, al muretto.
1: Beh,
2: a marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: Si continua con il genio della settimana. Chi è? Non ve lo voglio dire subito.
1: È in Florida, però hai fatto lo spoiler.
0: È un floridese, è un floridano.
1: Certo.
0: E sta a voi scegliere, come al solito, se è realmente genio oppure, insomma, l'abbiamo un po' preso in giro, così l'abbiamo schernito. Stiamo
1: addirittura. Sì, facendo. Mi schernisci i floridani? Già. Che sei pazza.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it.
4: Reaches me.

0: genio della settimana quest'oggi, cari amici del Comedy Radio Show, ci porta negli USA. Andiamo negli States, andiamo in Florida, dove ci sono i pick up, le mini macchinoni.
1: Ci sono stato io in Florida. Ci sei stata in Florida?
0: Io sì.
1: Guarda, anch'io tanti anni fa.
0: Io ci ho vissuto due mesi e mezzo.
1: Wow.
0: Sì, sì, a Miami.
1: Che figo.
0: Bello, molto bello. E vedevo questi macchinoni enormi, belli. Ma sai che ho scoperto che, ma tu lo sai, quando io raccontavo che un pieno della Panda, tipo, ok? Giusto per fare,
1: certo, sì,
0: citare, ma un'utilitaria italiana.
1: Vabbè, ma la Panda è la
0: costava
1: classica.
0: Un equivalente di $50. Loro erano scioccati. Manco nel Ferrari la mettono loro $50.
1: Beh, io feci un pieno, una macchina enorme, ma misi $20.
0: È per quello, loro erano i macchinoni, perché se li possono anche permettere nel mantenerli con la benzina, qua non te lo puoi permettere.
1: Il pick up, il pieno da noi dovresti pagare €200
0: esatto.
1: almeno.
0: Vabbè, sì, la compri e la lasci parcheggiata. Comunque,
1: Ale Alo per il sociale, per le accise.
0: Sì. Andiamo, guarda, sono arrabbiati che non sono potuta andare in vacanza quest'anno per colpa della benza negli aerei.
1: Abbassati i prezzi.
0: Esatto. Nel marzo 2026, quindi poco tempo fa, sulla trafficata Interstate 4,
1: quella Interstate strada principale, 4, vabbè, sarà quella, esatto. Beh, credo di sì.
0: In Florida, decine di automobilisti hanno segnalato un pick-up con due missili militari nel cassone.
1: Ah, però.
0: Cioè, immaginati di
1: due missili così appoggiati.
0: Il panico,
1: abbastanza.
0: Clacson, lampeggianti, telefonate al 911, il famoso 911, tutti convinti che fosse una minaccia reale. Nel frattempo sto perdendo un polmone. Scusate. Ok, ho ripreso fiato. Quindi la polizia è intervenuta subito con tanto di squadra, artificieri, ovviamente la sicurezza prima di tutto.
1: E allarmati, allarmi subito,
0: sì,
1: no? Poi
0: quanti,
1: Stati Uniti.
0: Comunque lui è stato soprannominato Rocket Man, 69enne di nome Michael Nipper.
1: Grande.
0: E gli agenti davanti a questa scena non hanno potuto fare a meno di soprannominarlo così. E però cosa è successo? Che dopo un'ispezione molto accurata, bla bla bla, la sorpresa era che i missili non erano altro che delle repliche di plastica e resina usate da Michael per delle mostre. Cioè, il suo hobby era andare ad eventi, insomma, di scenografie.
1: Sì.
0: E quindi niente esplosivi, niente pericolo, per fortuna, solo un matto che ha pensato bene di andare in giro per strada con due missili finti.
1: Però è il lavoro suo.
0: Ho capito, ma
1: magari coprili.
0: Scrivi qualcosa,
1: fake.
0: Coprili.
1: Devi scrivere fake rocket.
0: Cioè, ma tu hai capito, ha fatto veramente un macello questo. Comunque la polizia ha consigliato a Michael di coprire, vedi, come dici tu, il carico, per evitare di spaventare le persone. Ma questa vicenda ci ricorda due cose, secondo me. Prima di tutto, che la passione può portarci a fare delle cose un po' matte ogni tanto,
1: sì,
0: un po' stupide, e che a volte la realtà supera la fantasia. Questa è la seconda cosa. E quindi non sai mai cosa aspettarti. In questo caso era fantasia, ma quando uno sta sempre in allerta, dice: vuoi vedere che sto matto veramente va in giro con i missili nel cofano? Si dice il cofano? Nel baule?
1: Nel cofano, nel baule. Vabbè. In quel caso nel pick.
0: Nel pick
1: del pick up.
2: Oggi la tua valigia

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: È 1:59.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.